Ma chi lo sa perché io quando vedo te mi sento il cuore un certo non so che. Chi lo sa che sarà, ma tremare mi fa se ti vedo non so più parlare. E se mi guardi tu non so resistere più, vorrei fuggirti non so più di più. Chi lo sa che sarà sempre

cavalier del postino del dottore, alti, bassi, grasso, belli, bruni, biondi, brutti o belli, poveretti o signor, d'ogni razza, ogni color c'è per tutti.

Un sassolino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui. Un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.

gentile come me nessuno c'è, ma se qualcuno vuol prendermi in giro dovrà poi fare i conti qui con me. Divento mezzo matto, divento mezzo matto, se quanto canto vedo qualcuno che ride lo prendo a